0: emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Cosa c'è di più maleducato dell'amore? Entra sempre senza bussare, non chiede mai il permesso quando arriva, non saluta mai quando se ne va.

al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è una parola scritta in pochi centimetri, ma ricca di sentimenti che aiutano la nostra anima. Chi ama, ha un'anima.

Bentrovati all'appuntamento con Le Stelle di Branco. È mercoledì 17 giugno 2026. Ariete, riceverete oggi, attenzione, una informazione riservata, probabilmente in serata, quando la luna sarà già vicina al leone. Emozionante momento per l'amore. Toro, chiarite nel matrimonio le cose già in mattinata per avere poi la serata libera. Gemelli, per quanto riguarda l'amore, beh, non devo essere io a dirvi, Gemelli, fammelo domani, domani pomeriggio alle ore 5. Vado adesso al segno del Cancro. Fate in modo di stabilizzare la vostra posizione nell'ambiente che vi interessa. Anche in serata la luna sarà straordinaria in leone per voi, proprio per le proprietà. Leone, vi siete tanto occupati di altre cose, non solo del vostro lavoro, dei vostri affari, ma anche dei parenti, dei figli, degli amici. Oggi no, occupatevi di voi stessi. Vergine, guardate che persino Giove, pensate che era un grande conquistatore, non conquista la donna che si è dimenticato di baciare. Bilancia, ma voi Bilance non sentite un cuore che vi chiama? Ho detto, è un cuore che vi chiama. Scorpione, accumulate una grande dose di energia, di entusiasmo, ne avrete bisogno nei prossimi giorni, quando si faranno sentire anche le voci del passato, perché l'estate è anche una stagione che riporta i ricordi, possibilmente quelli della nostra infanzia, della prima gioventù. Sagittario, luna andrà verso il leone questa sera, intensa per i contatti con il lontano, però lontano sì, ma così vicina al vostro cuore, così calda, così generosa per il vostro amore. Capricorno, decisamente invece buona questa influenza per qualche cambiamento in casa, acquisti, vendite, anche per i figli per esempio, dato che avete possibilità, proprio Giove suggerisce investimenti. Acquario, voi che siete sposati, ma date finalmente un'occhiata anche al marito, alla moglie che avete accanto. Ma non vedete quanto è bello il vostro coniuge? Tutti dicono che è bello, soltanto voi state zitti e pensate di essere naturalmente più belli. Pesci, ritorna però sempre bella Venere, il vostro è un grande amore e dovrebbero fare un film addirittura. E allora Alice Hoffman mi raccomanda di dire questo, che a conti fatti il tempo e l'amore sono i due elementi di cui non si può essere mai, ma proprio mai sicuri.